0: Quei che nascondete assente me! Distretta! Mi sono scottato, perfida!
1: Cosa nascondi là?

0: Questo mi ricordo!
1: Questo mi ricordo!
0: Ah, disgraziato!
1: Ah, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto! Questo fusto, corpo del diavolo, la creanza gli insegnerà! Signor giudizio, per carità!
1: Brutto scimmiotto!
2: Pippo malato! Zitto, dottore! Voglio gridare per lo signore!

Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da. Sì, signor, questo è quello che c'è da.

0: ma signor, la vede bene sei zecchini per te. E sono obbligatissimo, ma non vorrave
1: con me, proprio il mio baston.
0: No se disturba, svolo, ma data ronca mia.

guardi. Buongiorno. Donna Rosaura m'ha mandato a chiamare. Oh, cara, dimmi, l'era tuona. Come io, a su tavolin, che la mangiava. E fra i pianti e sospiri, e beh, ma badai senza te gestir com'ea, tutto d'accordo, tutto. Essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E magnandolo delicatamente, in sta graziosa maniera, la dis.

fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro, ed io l'ho amata subito.

castello alla volta. Ripeti in due parole l'enorme Falstaff vuole entrar nel vostro tetto, beccarvi la consorte, sfondar la cassaforte. Es con quasar

0: Io mi chiamo Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
3: L'arca lo custodire.
4: Son sordo e muto.
5: Siamo d'accordo tutti.
6: Sì.
7: Buona mano.
8: Questo
9: fatto
10: mi ha fatto
11: male,

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentire, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che anda in contanti ha un titolo di lustrissimo.

0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso, inclusa in una mia, venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson.
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. La voglio sposare. Gioia mi balza il cuore in petto.
0: Così ha già letto.
1: Venite, Paolino, venite, che io v'abbracci. È vostro merito la buona riuscita. Io vi sono obbligato della vita.
0: Questo mi dà conforto.
1: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto

0: quel che vi par che vada bene, per poterlo trattar come conviene.
1: Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla

per lei conclusa età. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì,

Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre già fai.

la festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo chi si

0: Prima che venga il conte, io voglio rallegrarti. Vuol da tutte le parti oggi felicitarmi la mia sorte. Senti, ma ridi prima e ridi forte.
1: Non vorrei se io ridessi, che è una cosa sforzata e senza gusto.
0: Sicuro ci avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi s'ha da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazzo.

0: Certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere! No, no, non dico questo, non vo seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzati un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
2: Permettetemi dunque, cara la mia...

0: Diamine,
1: voi la sposa?
2: Io, sì signor, ma son quella, e vi par forse che io...
1: No, ma scusatemi, voi dunque...

suo ingresso nella grande casa via del Pozzo 53 e sale le scale che vanno alla pensione qui dotti lassù al primo piano sale ridendo felice.

0: complicati.
1: Nell'antico angusto della vecchia pensione Guidotti senti

sull'altra ci sono due finestre illuminate. E avanti e indietro passano agitate due ombre, Mariuccia, Raimondo.

0: Mariuccia!
1: Raimondo!
0: Cosa c'è? Dimmi!
1: Parla su te!
0: Io?
1: Io?
0: Io niente, dicevo...
1: Oh, mi sembrava...
0: Ho una gran sete.
1: Andiamo! È finita!
0: Buonanotte!
1: Buonanotte!
2: È tardi. Nel cortile via del Pozzo 53. Tutto tranquillo.

0: Lucia!
1: Sì?
0: Domani la chiamo in fontana?
1: Hai un telegramma? Sì, lo sai che il dottore si è fidanzato?
0: Con la signorina Vanni, eh? Lo sapevo da tanto.

0: Poeti!
1: Che aggiuni di vecchi!
2: Or bene, udite, ma senza andare in collera!
3: Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien dei vostri amanti? Chi vi fesi curtati, invariabili sono i lor cori!
4: Lunga esperienza!
5: Nobile educazione!
4: Pensar sublime!
5: Analogia d'umore!
4: Chi si interesse!
5: Imputabile carattere!
4: Prodesse!
5: Proteste!
1: Pianti, sospir, carrezze, svenimenti! Lasciatevi un po' ridere!
4: Aspetto, finite di derriderci!
1: Via, via!
2: E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono!
5: Non si può dar!
4: Non è!
1: Giochiamo!
4: Giochiamo!
2: 100 sequini!
5: E 1000 se volete!
2: Parola!
4: Parolissima!
2: E un cenno, un moto, un gesto! Giurate di non farvi tutto questo!

0: tra le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli va a far.
1: Per dirti il vero,
0: qualche cosa di nuovo anch'io nell'alma provo. Io giurerei che lontani non si anda in me ne.

profatto. Vuole dir e cornono, volve tanto il la prova, fuor la voce uscir non può, ma mi resta mezza qua. Che farete, che farò, che gran fatalità, dar di peggio non si può.

0: sul fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Non c'è.
1: Ni un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici!

0: lasciatelo solo, è troppo giusta la cagion di quel piano.
1: Chissà

la commedia graziosa e tutti e due fan ben la loro parte. Oh cielo! Questo è il tamburo fresco che ha di...

per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro! Perché mancava quel foglio? Non saper codesti imbroglio. Perché mancava quel foglio?

signorina, un'altra volta quando partono da fuori, signorina, un'altra volta quando partono da fuori, la cosa insieme tu la sua mano fa saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori, signorina, un'altra volta quando partono da fuori, la cosa insieme tu la sua mano fa saprà. Ah, non servono le sbarfe, faccia pure la catamarta, mangia pure, faccia pure, faccia pure la catamarta. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, te potrà. Erosini, gentile, sconsolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccia pure la catamarta.

Battendo fuori signorino un'altra volta, quando battendo fuori da consegna i servitori della sua madre forse fra. Signorino un'altra volta, quando battendo fuori signorino un'altra volta, quando battendo fuori da consegna i servitori della sua madre forse fra. E la serrona del sporfo, faccia pure la catamarta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la catamarta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, dopo tra. Cospetto per quella porta, nemellare, dopo tra. Scansionata, disperata. E non servono le sbarche.

0: Newt risponde: ehi! Chi è costui?
1: Che brutta faccia!
0: È ubriaco!
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Ehi, di Pasa! Maledetti! Maledetti! Ehi!
2: Cosa vuoi, signor soldato?
0: Ah! Sì, sì!
1: Qui costui che hai urlato!
0: Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
2: Che balordo!
0: Ah, ah,

0: piazza.
1: Io già perdo.
0: Quanto tarda? Dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà.
2: Dunque voi siete dottore?
1: San dottore, sì signore!
2: Va benissimo! Un abbraccio! Qua, collega!
1: Indietro!
2: Sono anch'io dottor per cento! Ma li scalco al reggimento! Nell'alloggio son biglietto, nell'alloggio son biglietto, osservate, eccolo qua, eccola qua, eccola qua!

0: cercate! Presto, presto, andate via!
1: Vado, vado, non gridate!
0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua!
2: Ehi, ragazza! Vengo, addio!
0: Dove va, signor mio?
2: In caserma!
0: In caserma!
2: Oh, questa è bella!
0: In caserma! Ma che bella!
1: Ah,
0: aspetto!
2: Dunque va!
0: Quanta signore! Che non ce lo può stare! Che non ce lo può stare!
2: Come, come?
0: E non per niente!
2: Come, come?
0: Come?
2: Il brevetto!
0: Io padrone!
3: Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, mostrerò!
4: A seguire sarà un posso! Te prende

0: Eccetera, eccetera, eccetera. E sentiamo.
1: Ehi, andate al diavolo! Non mi state più a sentare!
2: Cosa fa, signor mio caro? Cosa fa, signor mio caro?
1: Sì, la corso, ma la logia che mi state, la logia che mi vuol stare.
2: Vuol restar?
1: Restar sicuro.
2: Su, su, su, mio padrone, questo fuori un buon bastone, lo farà di qua su. Presto fuori, buon bastone lo farà di questo giarra.
1: Dunque lei vuol battaglia?

0: strada a questo strillo s'era durata mezza città. Già sulla strada a questo strepito s'era durata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: questo non mi va, questo è brinconi.
0: Per il rispetto, signor soldato, per il rispetto, con questo fusto contro il diavolo, con la creanza le insegnerò.

Sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor

canto un cantone. Decavatoci il cappello, incominci, signor barone, alla fila sua reale, portate il memoriale. Prenda per la cioccolata e una doppia vincognata.

0: ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
1: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

Ah, per voi che non fa ben. Io vi voglio, io vi voglio, io vi voglio contentar. Una piastra io vi voglio contentar. Mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno, supplichevo nel cappello, quello cieco protezione, quella tante buone ragioni, che vorrebbe in peccuccio, chi ne accade da un cioccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio.

0: ove stando in petto certa ignota premura, anche Dandini ne sembra innamorato. Eccoli, udirli or qui potrò celato.
1: Ma non fuggir, per Bacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
2: Ho mutato linguaccio, ho fatto via.
1: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata.

Dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allor, se non ti spiaccio, allor m'avrai quali accenti son

0: voce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar.
1: Dolce speranza,
0: freddo timore.

0: Adunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura.
1: Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta.
0: È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta. I miei germogli in queste stanze avete tarde erranno.
0: Tutti poi lo sapranno.
2: Per ora è un gran segreto.
3: E quale? E quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
0: Non giudicate in fretta.
1: Lo dico ad un papà.
0: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
3: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
0: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
3: Che volesse maritarsi con me?
0: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
0: Sia sigillato quanto lo udrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreta.

0: segreto d'importanza, un arcano interessante. Io vi devo palesar. È una cosa da stravagante. Ti farà stracircolar.
1: Un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà stracircolar, stracircolar, vi farà stracircolar, stracircolar.
0: Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben edificato. Ogni sigla va a cantar, senza manco far il fiato. Star qui pietrificato, ogni sigla va

0: consiglia se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattar
1: consiglio son già stampato ma che cesso di clemenza mi stia dunque sua eccellenza

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tanto sempre i servitori me ne

è una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: di questi giorni e di questo affronto, di questi giorni e di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente. Non partirò. Lei partirà. Sono un barone. Grande pastore. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Non partirò. Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò,
0: non partirò,
1: non partirò.
0: Tengo leggero, non tengo leggero, non tengo da passo.
1: Che posso passo,
0: che posso passo, che posso passo. Da sempre mezza, da sempre mezza, se ci nasa, da sempre mezza, da sempre mezza, da sempre mezza. Non posso dire che non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non

Amor pietoso favorisce il disegno, anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto, ov'è Dandini, secolo vuol nel suo viaggio. Oh, come indocile s'è fatto ed impazzito.

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso, me ne fa male il cuore. Ricomponiamo.

0: vedete un morto che cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensare che per un misero puntiglio mi son ridotto a questo. Mille rovine avessi da Ernesto.
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuole andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione, e son deriso, comando e con la mano. Da sorriso
1: due schiaffi,
0: no, uno schiaffo. Lo schiaffo è nulla, è nulla, vedi, peggio ancora. Leggete.
1: Io son di Sasso, secondiamo, ma come mia sorella si saggia buona e bella.
0: Sarà buona per voi, per me no certo.
1: Che sia colpevole sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto e mo fatto chiamare espressamente quale testimonio della mia vendetta.
1: Vabbè, ma riflettete.
0: Ho tutto preveduto, ma aspettate. Sediamo.
1: Sediamo.

Quel dimantimento, quel dimantimento nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente e il boschetto circondiamo.

0: senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà.
1: Io direi sentite un po'. Noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul lodo. Nel boschetto ci appostiamo.

0: malo schiaffo, malo schiaffo qui restò. Io direi...
1: Oh, trovata!
0: Che mi detto? Dite presto!
1: Nel boschetto quatti chiappo stia, di la tutto dire possiamo, se costante il tradimento, la cacciata su due piedi.
0: Bravo, fatte come, sono detto, bravo.

Vedrà il seggiovane ragire cavali sul dente e li sospira e lacrime per il seggiovane, per il seggiovane sul dente e li sospira. Voglio prendere il marrivincio, voglio prendere il marrivincio dalla trappola del suo figlio, dalla trappola del suo

0: con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vero alcuno.
2: Che faccia tosta?
0: E mentire sfacciato, saprò ben io trovarlo.
1: Ti ripeto che qui non vero alcuno. Che voi sognate?
0: A quest'ora in giardin, che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, dove vieni? Fuori di casa mia! Oh,
1: e lei? Signor marito, su che tolla prendete?
0: Uscite, e presto!
1: E per sogno! Per casa mia, vi resto!
0: Corri, punibile bontà!
3: Non lasciate fare a me! Solo badate a non smentirmi, o carta bianca!
0: Inteso!
3: Ehi, di casa, qualcuno, Ernesto!
4: Eccomi!
3: A voi, accorda Don Pasquale, la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
4: Ah, lo zio, è via ver!
3: Esitar non è più tempo, dite di sì!
1: Non pongo!
0: E dia consento, vai a prender Norina!

0: la patria di vento, dunque soffronia, tu resombrento. Per matrimonio, o oh, mio pensiero, in modo accoglier di dita re vero.
1: Oh, rico, essere siamo dentro, oh, rico, essere siamo dentro.
0: Tutto dimentico, siate felici.

audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pannilini biechi, come si fa coi gatti.

0: bisogno e ho piene le butelle.
1: Voi siete roto!
0: Un canterò! Sento ancora le cornate di quell'irco geloso, o ancora lo sarrempate, e sei rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spaccio d'un paliere di dama, con quel tofo e quel caldo, un uomo della mia tempra che in uno stillicidio continuo si distempa.

0: rilegge, rilegge
1: le scagliotte.
2: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.

naso vermiglio, naso bargiglio, puttu d'allesina, vampa di resina, salamandra, minisfato, specchio la barda, stegalizzatore, spirito di ferro, ariga secca, vampiro basilisco, manico non la torre. Oh! Ho detto e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone. Bravo! Un poco di pausa.

Ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costor con tanta poria non avrebbero un picciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltri.

s'avanza la coppia degli sposi. Attenti, attenti, eccola in bianca vesta col velo e il servo dell'eroso in te.

0: sul fatto.
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io sono a Dio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedermi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

0: altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelle orgogliose!
1: Ah, prince!